a se stessa. Olai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Cabron,